0: serii cinematografiche sul suo ci prossimo in un cinema di Alcara con la scena di Shio Moritaria di Giovanni Bacchetti che si radia per un'altra.
1: Aki FM, dans tout le Médoc, la radio d'ici. Aki FM. Aki FM.